0: attrezzatura composta da apparati veicolari settati in SSB o CW. Io stesso praticavo questa attività con zaini dal peso considerevole. Una volta raggiunto determinato target, iniziavo e terminavo l'attività nella stessa posizione. Non posso dire con certezza che l'attività di autista soccorritore 118 sia stata di fondamentale importanza per la nascita di FM Montano, ma credo comunque che abbia in parte contribuito, se non altro per le nuove tecniche fonetiche e radio introdotte. Sta di fatto che giorno dopo giorno ho iniziato a maturare l'idea che i palmari Vivanda, VHF e UHF-FM potessero trovare un buon impiego nei QSO a lunga distanza e pertanto finalmente togliersi quella nomea di apparati adatti solo per QRB ridotti oppure per solo impegno di sistemi automatici ripetitori. Nel 2014 si può dire che abbandonai l'attività standard, appunto, per dedicarmi a questa nuova pratica operativa, con zaino più leggero, attività praticata anche in movimento in pedestrian mobile e focus sulla frequenza monitor di chiamata FM in banda 2 metri 145-500, in quel periodo priva assolutamente di attività. L'inizio non fu semplice, in quanto l'attività continuava ad essere concentrata in banda 144 SSB. In seguito però 145-500 iniziò a popolarsi di stazioni che seguivano i miei avvicinamenti dai QTH fissi e fu in quei momenti che maturai che effettivamente qualcosa stava cambiando e poteva essere cambiato. E così nel marzo 2015, in collaborazione con il Mountain QRP Club, nacque FM Montano, il primo movimento in Italia dedicato all'attività radio outdoor in modulazione di frequenza. Oggi, come ieri, i suoi punti fermi sono la sicurezza e prevenzione, intesa come monitoraggio della frequenza 145-500 FM in caso di richieste di soccorso o informazioni, e ovviamente l'organizzazione di spedizioni montane singole e di gruppo.
1: Grazie mille Davide per aver aperto la porta a tutti noi al gruppo FM Montano e alle vostre attività. Come abbiamo detto, è stato un aprire la porta perché poi a poco andremo a esplorare anche il mondo di FM Montano, ma è una bella occasione perché così almeno avremo occasione di trovarci anche in altre puntate. Grazie ancora Davide, India Z1 FUM, io sono sempre Luca, INFON 2 Roma Papa Quebec. Questa è Radio Ed Radio. Grazie ancora.

0: E questo è sempre Raniveto, ed effettivamente abbiamo avuto pochissimo spazio per raccontare la selva dolce dorme. Abbiamo raccontato un altro po' di curiosità, un po' di aneddoti, un po' di informazioni, e sicuramente anche dovremo rifare un altro viaggio anche sul massiccio del Pollino, che sono zone bellissime da poter raccontare, piene di storie, piene di culture, piene di meraviglia. Però purtroppo il nostro tempo a disposizione, questo è, ma può essere un'occasione, una bella occasione per non andare via, anzi per rimanere da quelle parti e dedicare un'altra puntata, o almeno un'altra puntata o più di una, a questo magnifico territorio. Se siete stati da quelle parti e volete raccontarci le vostre sensazioni, le vostre emozioni, oppure se avete fatto una passeggiata, conoscete un Montecelo, volete raccontare, la mail è sempre la stessa: info@radinfetta.it, e il nostro microfono diventa il vostro microfono, il microfono di tutti quelli che amano la montagna, hanno voglia di viverla, di raccontarla, di ascoltarla e soprattutto di avere delle emozioni. Per questa puntata ci lasciamo, grazie mille ancora per essere stati con noi. Io sono Luca, questa è Radinfetta e noi ci sentiamo al prossimo viaggio, sempre nelle meraviglie delle nostre montagne.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Milano Centrale, al centro della musica.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

la chiamavano Vock de Rose. Dice che metteva One More. La chiamavano Vock de Rose e dice che metteva One More sopra ogni cosa. Nati, appena scendì alla stazione, in due paesi di Sant'Ilario, tutti se ne avvertivano che non erano un prevede. E si sa che se c'è un amore lo fai per bagliare e se c'è un fai per mestiere, Vock de Rose, negli uni manco altro. Vock de Rose lo fai per passione. Ma si sa che la passione prima o poi ti porta ad accidere il sentimento, perché non te ne avverti più. C'è un stramento, gli è libero, ottene la migliore. E fa che sì che Vock de Rose, da una di all'altra, faccio ingazzare tutta la caccioletta alla quale già aveva rubato es. Ma la camara del paese, certo, non brillavano di iniziativa, e da punto a punto non se le invitarono a bagliare contro il Missus. Si sa che la cristiana dà un buon consiglio, soprattutto a quando si sente come Gesù al centro della tavola, e si mettevano tutto a dei consigli. A quel punto, una vecchia, che non sapeva mai spessato, e ieri senza figlie e senza giglie, si pigliò un pitch e un giusto di dare a tutto il consiglio giusto. E quando ci disse alla capretta che la corna l'andrebbe, o meglio dice la corna ravvegliata, perché si sa che ormai erano tutti carnuti in due paesi, che bisognava rivendicare la questione. E allora si metterono tutti insieme, manco fossero un partito, e si nascevano tutti insieme commissari. E ci dicevano, senza troppo agir di parole, che danza vos ten troppo cagnino, parava di manco l'ultimo supermercato che si va aperto, che sta a fare l'offerta. E allora, le carabinieri, che sono semi uomini, anche so cagabacchir, pur loro ten ues che giadol, e allora si festeva che la pennacchia che l'arma, e quando mette che l'altro uniforme, certamente da fu proprio dovere. E allora, la scena begghia, e meno la scena begghia, la campagnola alla prima stazione. E alla prima stazione stavano tutti, do commissario sagrestano, e stavano tutti che le tirò il suo capo di mano, tutta salata, che per un picco, senza pretese, aveva portato amore a tutto il paese. Tu fate conto che stava addirittura un cartellone gioco, la scritta agnore, che diceva, state buon, Vock de Rose, io sono insieme a te, se ne va la primavera. Allora, si sa che le notizie in questo genere di cose non danno senso in nessun giornale. A che mezzo ne vola come alla freccia sparata da work. E di voc in voc se ne scemcavano. Alla stazione a Pierce stavano più cristiani che da prima. E ci mandavano un vaso, e ci mandavano un fiore, ci soprano dopo due ore, persino un prevede. Che pur ieri, naturalmente, sotto nel west che ci sono attaccati. Fra una messa in estremo unzione, vli a Pierce, Vock de Rose in la processione. E da che dati, in da quel paese, a cominciò ogni anno a festeggiare un matrimonio, due amori sacri e due amori soprani.

0: Vous écoutez Chantal et Milano sur 1575 Kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantalemilano@hotmail.com.
1: Un animale sconosciuto che gira per la casa. I gesti incomprensibili e l'aria misteriosa. Io lo osservo, lo studio. Vorrei proprio conoscerlo meglio. Sto parlando di mio figlio.

senza gli slanci o le passioni ardenti, senza la smania di grossi mutamenti. E forse cose come queste lui le ha già vissute.

Milano nascono già col cuore in mano, quelli invece di Pavia non sopportano l'Asia. I bambini di Varese stanno attenti a far le spese, mentre quelli di Cirie san contare fino a tre. I bambini di Verona sono i matti della zona, quelli invece di Vicenza pescan gatti con la lenza. I bambini nati a Scanno stanno bene dove stanno, quelli di Canicattì sono stanchi di star lì. I bambini genovesi sono

I bambini nati a Roma si fan crescere la chioma per suonare tre volte al mese le campane delle chiese. Quelli nati a Frosinone che non hanno il campanone vengono giù dalla montagna.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano. You've painted up your lips and rolled and curled.

legend.

mi fermai tra luci ed ombre. Mai mio pensiero fu più fermo di un cascare acqua continuo e sereno, come l'incalzare di un ruscello, secchio naturale dove il cadere diviene raccolto, non colto, ma semplicemente contenuto, del suo essere continuo, fruscio, respiro di un tempo che passa lento, ma passa, in quel suo stato armonico e trapassato, dove è sempre l'ombra a tener viva la luce.

Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Well, looks like that verdict is in. My brother Jake is...

Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Folks, there isn't only one individual in the blues world with the initials BB. On our stage tonight, we are going to invite one of the most dynamic talents in the world. He is a guitar player, a harp player, a vocalist, one of the most exciting performers in our blues retinue. Ladies and gentlemen, please welcome Billy Boy Arnold.

Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

mamma l'ho sempre saputo, non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.

0: tornado distrugge metà di Poma. 41 feriti, Macron annuncia, sono fan dei manga. E creerò tre parchi divertimento. E Cyberleak svela i segreti di GTA 6. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24 Centrale Milano per martedì 25 agosto 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com, in redazione Narco Ugo Barsotti, Marco con la M, e da Parigi Rachel Costa. Notizie da Francia: un tornado distrugge metà del villaggio di Poma, 41 feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul comune di Poma, nei pressimi di Carcassonne. Il fenomeno ha provocato il crollo di numerose abitazioni. Circa 300 case hanno subito danni gravi, tanto che i residenti hanno riferito di vedere metà del villaggio distrutta e i tetti completamente sradicati. Gli interventi di soccorso hanno evacuato i feriti in due centri d'accoglienza, la sala polivalente di Poma e di Limoux. La prefettura dell'Aude ha comunicato che 41 persone sono rimaste ferite, di cui 15 hanno richiesto cure urgenti in ospedale. Sul territorio sono rimaste senza elettricità 2.800 nuclei familiari e diverse strade sono state interrotte a causa di alberi caduti. A supportare le operazioni di ricerca e di salvataggio sono stati impiegati 115 vigili del fuoco, di cui 14 specialisti in soccorso urbano, affiancati da un'unità cinofina e un'unità a cavallo, che hanno garantito la sicurezza della zona durante la notte. I residenti hanno condiviso su social video della tromba d'aria che si spostava tra Carcassonne e Limoux, mentre le autorità locali invitano gli automobilisti a consultare il sito France Info. E Macron annuncia: sono fan dei manga e con l'Arabia creeremo tre parchi divertimenti. Durante la visita a Parigi del principe Mohammed bin Salman, l'Arabia Saudita e Francia hanno firmato un protocollo d'intesa per la creazione di tre parchi di divertimento nella regione parigina. Emmanuel Macron ha definito l'accordo un annuncio fuori dal comune, sottolineando un investimento di 6 miliardi di euro e la creazione di 22.000 posti di lavoro, il più grande progetto del genere in Francia dal tempo di Disneyland Paris. Uno dei tre parchi sarà dedicato all'universo dei manga, in particolare a Dragon Ball Z, nato da una passione comune per il fumetto giapponese emersa durante un incontro tra Macron e il principe. Il progetto sarà gestito da Qiddiya Investment Company, filiale del fondo sovrano saudita Public Investment Fund. Il sito scelto è a Courdimanche, vicino a Chergy Pontoise, per la sua accessibilità e la vigilanza al Disneyland Paris, con l'obiettivo di attrarre i turisti che possono visitare più parchi durante lo stesso soggiorno. I temi degli altri due parchi non sono stati ancora resi noti e i cantieri si svolgeranno in fasi successive, senza un calendario preciso. Di fronte alle critiche sul rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, Eliseo ha risposto che la Francia sarà la principale beneficiaria del progetto e che l'obiettivo è rafforzare la sua posizione di prima destinazione turistica mondiale, senza dare lezioni ad altri paesi. Intanto, a pochi giorni dal debutto del Grand Theft Auto 6 GTA 6 su Netflix il 27 agosto, il leaker, noto come Cyberleak, continua a diffondere brevi clip di gameplay. Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, ha presentato citazioni a Microsoft e Discord per smascherarlo, citando esplicitamente contenuto rubato e di fatto su X Twitter il conto è stato sospeso. Questo ha rafforzato l'ipotesi che almeno parte del materiale sia autentico, anche se non è ancora possibile verificarlo con certezza. Finora Cyberleak ha pubblicato diversi frammenti, porzioni della mappa, con luoghi come Dalton Island, Gloriana Key e Catalan Key, una visione più ampia dell'intera mappa, un minigioco di basket con il protagonista, sequenze di guida e aggressioni, l'uso di teaser su una guardia, un farmaco chiamato Zombic, un volo in aereo, scene in uno strip car, un incidente, una stazione di servizio e l'esplorazione di una colonia di nudisti. Il Flickr ha finora evitato spoiler importanti sulla trama e se andate su franciaoggi.com o radioinizia.it potete trovare un'immagine e un video, non dei leak, ma in questo caso il video ufficiale di GTA 6, che comunque è veramente impressive, vi invito a farlo. E in quanto a cosa ha dichiarato Macron insieme al principe saudita, sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: I giocattoli di Rachel, il gioco di Parco, manga di Macron. Ecco che grande architetto della Repubblica, un tempo impegnato a costruire infrastrutture, decide di dedicarsi al design di parchi a tema ispirati ai manga.
2: Chiediamo, è un complotto per salvare la dignità nazionale dal declino o semplicemente un caso di lavoro creativo in pausa caffè?
1: Forse il vero progetto è farci ridere, ma solo quando il grido è pronto a salutare la noia. Il titolo stesso è una carica di sarcasmo che sembra più un'opinione che un resoconto. Un triste epilogo, dice la voce della stampa. Chi ha deciso che il passaggio da ponti a personaggi animati sia necessariamente una tragedia? Forse il giornale ha confuso il suo senso di perdita con una lista di programmi TV per bambini, indicando che anche le grandiosità possono germogliare in forme inaspettate. Poi arriva la questione del finanziamento arabo, recitata come una lunga striscia di colpe. Davvero così semplice tracciare un filo rosso dal denaro straniero in via di una giostra con Sailor Moon? Il bias qui è evidente puntare il dito verso i soldi degli arabi. È più facile che esaminare la vera natura dei flussi economici in Europa, dove gli investimenti si mescolano come oli in una zuppa di fagioli. Infine, il giudizio finale sui francesi, che attendono con impazienza l'epilogo di Macron. È una profezia o semplicemente un eco di sentimenti di stanchezza verso la politica? Se l'intera nazione è pronta a applaudire una caduta a causa di un parco tematico, forse il vero spettacolo è la nostra capacità di farci intrattenere da qualsiasi notizia, per quanto improbabile. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un presidente trasforma una proposta di infrastruttura in un parco a tema con eroi giapponesi, che cosa dimostra di sé? Il maestro rispose: dimostra che la realtà è un poco scenico, dove le scenografie ti cambiano più spesso dei copioni, che il pubblico resta sempre lo stesso. Allora il monaco insistette: e il denaro che proviene da terre lontane è più sporco o più puro quando compra draghi di carta? Il maestro sorrise: il denaro è neutro, che la purezza sta nel desiderio di chi lo usa. Con il ironia che chi compra draghi spesso dimentica di comprare la saggezza. Ma torniamo alle notizie. Incendio vicino ad Ajaccio, 200 persone evacuate spontaneamente, secondo la prefettura. Un fuoco, probabilmente innescato da un fulmine, si è sviluppato nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto nella zona di Alata, comune limitrofo ad Ajaccio, in Corsica del Sud. L'incendio ha provocato l'evacuazione spontanea di circa 200 abitanti del luogo detto Castagnolo, un quartiere residenziale della stessa Alata, nonostante le autorità avessero emesso ordini di contenimento. I vigili del fuoco hanno rassicurato che le fiamme non hanno messo a rischio alcuna abitazione. Il rogo è scoppiato intorno a una di notte, in condizioni di vento molto forte che imperversava sulla città fin dalle 0:40. La giornalista dell'AF ha osservato che il Castello della Punta, un monumento storico del 1977 costruito alla fine del XIX secolo con pietre ricavate dal Palazzo delle Tuileries di Parigi, è rimasto al di fuori della minaccia del fuoco. Verso le 3:45 i residenti hanno ricominciato a rientrare nelle loro case, dopo che una interruzione di corrente è stata gestita da operatori EDF. La prefettura ha dichiarato il fuoco quasi domato. Gli amministratori hanno mantenuto lo stato di vigilanza arancione per i due dipartimenti corsi a causa degli episodi di temporale, con previsioni di raffiche fino a 120-10 km e picchi occasionali di 120 km. Il giorno precedente i temporali avevano interessato diversi dipartimenti del sud della Francia, ma con una tromba d'aria che ha causato ingenti danni e numerose ferite nel villaggio di Pomas, nel Haute. Non c'è info. 25 aprile 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 25 agosto 2026 su The Oggi. Sono Rachel Costa. Arabia Saudita avvia 3 nuovi parchi tematici in Elde, France, con un investimento di quasi 1 miliardo di euro. Il governo francese ha annunciato l'accordo con 2 gruppi sauditi per la realizzazione di 3 parchi di attrazioni nella capitale, un progetto che dovrebbe creare oltre 22.000 posti di lavoro diretti. Opera, pianificata entro il 2029, fa parte di una più ampia strategia di Riyadh per espandere le proprie attività nel settore dell'intrattenimento europeo. Gli investitori hanno sottolineato che i parchi saranno costruiti secondo standard di sostenibilità ambientale, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica. L'annuncio arriva in un momento in cui l'Unione Europea sta rinegoziando le regole per gli investimenti esteri, suscitando dibattiti tra i parlamentari sulla necessità di tutelare la concorrenza locale. Zelensky lancia un nuovo appello internazionale per un sostegno finanziario più consistente alla. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso a Washington, richiedendo un aumento rapido degli aiuti militari e umanitari da parte degli alleati occidentali. ha evidenziato la necessità di potenziare la produzione di droni e missili, premendo che tali sistemi sono cruciali per intensificare le operazioni contro le forze russe. Zelensky ha inoltre sollecitato la Commissione europea a coordinare una risposta finanziaria più efficace, escluso la possibilità di un European Defense Fund potenziato. Discorso è stato accolto con favore da numerosi membri del Congresso, che stanno valutando nuove leggi per sbloccare ulteriori fondi. Il Regno Unito avverte di possibili attacchi a fabbriche di droni a seguito di tensioni geopolitiche. Il segretario alla difesa britannico ha dichiarato che le strutture di produzione di droni nel Regno Unito potrebbero diventare bersagli di attacchi da parte di fonti sconosciute, in risposta al recente trasferimento di progetti di missili a Kiev. Il ministero ha annunciato un potenziamento delle misure di sicurezza informatica e fisica presso i siti strategici, incluso l'impiego di unità specializzate per la protezione delle installazioni. Le autorità hanno invitato le imprese del settore a collaborare strettamente con le agenzie di intelligence per prevenire intrusioni e sabotage. Una nave petroliera subisce danni nella sala macchine nello stretto di Hormuz. Il navigatore britannico ha riferito che una delle navi petroliere in transito nello stretto di Hormuz ha subito un guasto alla sala macchine a causa di un proiettile sconosciuto, di origine non identificata. L'equipaggio è rimasto illeso e la nave è stata assistita da una squadra di soccorso, ma il danno ha interrotto temporaneamente il flusso di esportazione di petrolio dal Golfo. Gli esperti temono che la situazione possa aggravare le già elevate tensioni tra Iran e Arabia Saudita, con potenziali ripercussioni sui prezzi del petrolio mondiale. Trump impone dazi del 50% sulle automobili canadesi, innescando una nuova guerra commerciale. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi all'importazione di veicoli prodotti in Canada, passando dal 25% al 50%. La misura giustificata come risposta a presunte pratiche commerciali sleali, perché colpisce direttamente i produttori canadesi di auto e i loro fornitori. Washington prevede che la tariffa punitiva possa ridurre il deficit commerciale bilaterale, ma gli analisti avvertono di un possibile incremento dei prezzi per i consumatori statunitensi e di ripercussioni negative sull'industria automobilistica globale. Il governo canadese ha dichiarato di valutare opzioni diplomatiche per risolvere la disputa. Bitcoin supera gli $80,000, la criptovaluta si avvia un nuovo rally. Nel corso delle ultime 24 ore, la criptovaluta più capitalizzata al mondo ha superato la soglia degli $80,000, vinta da un'ondata di acquisti istituzionali e da una crescente fiducia nei mercati delle riserve di valore. Gli analisti ritengono che il rally sia alimentato dalla diminuzione dei rendimenti obbligazionari statunitensi e dalla ricerca di asset alternativi da parte di investitori preoccupati per l'Wolf. Tuttavia, gli esperti avvertono che la volatilità rimane elevata e invitano a considerare strategie di gestione del rischio. Nvidia annuncia un aumento del 17% dei prezzi dei CPI per i data center. Il colosso della tecnologia ha comunicato che i prezzi dei suoi processori dedicati all'intelligenza artificiale subiranno un rialzo del 17% a partire dal prossimo trimestre, a causa dell'aumento dei costi di produzione e della forte domanda di capacità di calcolo. Le aziende che gestiscono grandi data center, come i provider di cloud, dovranno rivedere i propri budget operativi per far fronte a questa variazione. Nvidia ha inoltre anticipato l'introduzione di una nuova generazione di chip più efficienti, destinata a mitigare l'impatto sul mercato a medio termine. Nvidia valuta un investimento di oltre $30 miliardi in Perplexity AI. Con fonti interne all'azienda, Nvidia sta negoziando un accordo di licenza tecnologica con la startup di intelligenza artificiale Perplexity, e potrebbe portare a un investimento superiore a $30 miliardi. L'operazione dovrebbe integrare le capacità di risposta in linguaggi naturali di Perplexity con l'infrastruttura hardware di Nvidia, rafforzando la posizione della società nel mercato dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Gli analisti prevedono che l'accordo possa dare a Nvidia un vantaggio competitivo significativo nei confronti di concorrenti come Google e Microsoft. Leo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 25 agosto 2026. Parigi. Un giorno di variazioni rapide. Mattino il cielo è molto nuvoloso con temperature intorno ai 17 gradi e venti leggeri da sud-sud-est. A 15 km/h, mentre il rischio di pioggia è quasi certo. Nel pomeriggio il sole tenta di farsi spazio, le temperature salgono a 28 gradi e i venti si calmano a 10 km, ma le piogge rimangono possibili con una probabilità del 40%. Verso sera le nuvole tornano a farsi più dense. La temperatura scende a 23 gradi e i venti si intensificano fino a 35 km/h, con un rischio di pioggia del 70%. Durante la notte il cielo rimane molto nuvoloso. La temperatura minima si aggira sui 20 gradi e i venti si moderano a 15 km/h, rischio pioggia 35%. Le temperature complessive della giornata variano tra 17 gradi e 28 gradi, volendo un alternarsi di brevi rovesci e brevi schiarite. Monaco Monte Carlo, soleggiato con lieve brezza. Il risveglio alla capitale del Principato è avvolto da leggere nuvole. La temperatura è di 23 gradi e il vento soffia da sud-sud-est a 15 km senza precipitazioni. Nel corso della mattinata il cielo resta poco nuvoloso. La temperatura sale a 28 gradi e il vento rimane stabile a 15 km, sempre asciutto. Il pomeriggio prosegue con condizioni analoghe, calde di 28 gradi, vento moderato e assenza totale di pioggia. A sera il cielo si fa più scuro con nuvole leggere. La temperatura scende a 26 gradi e il vento si riduce a 10 km/h senza piogge. Durante la notte il cielo è sereno o poco nuvoloso. 23 gradi, vento calmo a 10 km/h e nessuna precipitazione. Le temperature nella giornata variano tra 23 gradi e 28 gradi, con venti deboli provenienti da sud-est. Dano. Nuvole in evoluzione e possibili piogge leggere. La mattina si presenta nuvolosa con temperature di 20 gradi, vento da nord-est a 4 km e una leggera probabilità di pioggia intorno al 20%. Intorno a mezzogiorno le nubi si addensano, la temperatura sale a 24 gradi. Il vento rimane debole da est-sud-est a 3 km e la probabilità di pioggia scende al 15%. Nel pomeriggio, verso le 15:16, le temperature raggiungono 27-28 gradi. Vento ruota verso sud con raffiche di 5 gradi a 7 km, ma le precipitazioni rimangono assenti. Verso le 18:19 le nuvole iniziano a diradarsi, la temperatura scende a 26-27 gradi. Vento passa a sud, ovest a 2-3 km e il rischio di pioggia è quasi nullo. La notte il cielo si chiarisce ulteriormente, le temperature si mantengono intorno ai 26 gradi. I venti sono deboli da sud. Ovest a 2 km gradi non si prevedono piogge. Le temperature complessive variano tra 20 gradi e 28 gradi, con venti leggeri a partire da nord e spostandosi verso est-sud-est durante il giorno. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, la depressione che porta alle piogge mattutine si allontanerà, lasciando spazio a condizioni più stabili nel pomeriggio. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, ovvio. È vero, come se ogni goccia di pioggia fosse una conferma inconfutabile del cambiamento climatico? Meravigliosa è la nostra abilità di incolpare la natura, senza mai fermarci e chiedere se, per caso, ci siano state anche semplici cellule di umidità in atmosfera. Poi, perché non abbiamo ancora messo un avviso sul cambio climatico? Quando il vento soffia a 5 km fa, magari dovremmo pubblicare un comunicato stampa ogni volta che il termometro supera i 25 gradi. Allarme globale. L'estate è arrivata, preparati al frigorifero. Quando il giorno? Un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zaus rispose, il tempo è un fiume che scorre, senza ostacoli né barriere. Il monaco replicò, allora perché la pioggia cade su Parigi e non su Monaco? Zaus concluse, perché il cielo ha deciso di concedere un passaggio diverso a ciascuno. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.

0: tornado distrugge metà di Poma, 41 feriti, Macron annuncia, sono fan dei manga e creerò tre parchi divertimento e Cyberleak svela i segreti di GTA 6. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24 centrale Milano per martedì 25 agosto 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com, in redazione Narco Ugo Barsotti, Marco con la M e da Parigi Rachel Costa. Notizie da Francia, un tornado distrugge metà del villaggio di Poma, 41 feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul comune di Poma, nei pressi di Carcassonne. Il fenomeno ha provocato il crollo di numerose abitazioni, circa 300 case hanno subito danni gravi, tanto che i residenti hanno riferito di vedere metà del villaggio distrutta e i tetti completamente sradicati. Gli interventi di soccorso hanno evacuato i feriti in due centri d'accoglienza, la sala polivalente di Poma e di Limoux. La prefettura dell'Aude ha comunicato che 41 persone sono rimaste ferite, di cui 15 hanno richiesto cure urgenti in ospedale. Sul territorio sono rimaste senza elettricità 2.800 nuclei familiari e diverse strade sono state interrotte a causa di alberi caduti. A supportare l'operazione di ricerca e di salvataggio sono stati impiegati 115 vigili del fuoco, di cui 14 specialisti in soccorso urbano, affiancati da unità cinofina e unità a cavallo, che hanno garantito la sicurezza della zona durante la notte. I residenti hanno condiviso su social video della tromba d'aria che si spostava tra Carcassonne e Limoux, mentre le autorità locali invitano gli automobilisti a consultare il sito France Info. E Macron annuncia, sono fan dei manga e con l'Arabia creeremo tre parchi divertimenti. Durante la visita a Parigi del principe Mohammed bin Salman, l'Arabia Saudita e Francia hanno firmato un protocollo di intesa per la creazione di tre parchi di divertimento nella regione parigina. Emmanuel Macron ha definito l'accordo un annuncio fuori dal comune, sottolineando un investimento di 6 miliardi di euro e la creazione di 22.000 posti di lavoro, il più grande progetto del genere in Francia dal tempo di Disney in Paris. Uno dei tre parchi sarà dedicato all'universo dei manga, in particolare a Dragon Ball Z, nato da una passione comune per il fumetto giapponese emersa durante un incontro tra Macron e il principe. Il progetto sarà gestito da Qiddiya Investment Company, filiale del fondo sovrano saudita Public Investment Fund. Il sito scelto è a Courdimanche, vicino a Chergy Pontoise, per la sua accessibilità e la vigilanza al Disneyland Paris, con l'obiettivo di attrarre turisti che possono visitare più parchi durante lo stesso soggiorno. I temi degli altri due parchi non sono stati ancora resi noti e i cantieri si svolgeranno in fasi successive, senza un calendario preciso. Di fronte alle critiche sul rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, Eliseo ha risposto che la Francia sarà la principale beneficiaria del progetto e che l'obiettivo è rafforzare la sua posizione di prima destinazione turistica mondiale, senza dare lezioni ad altri paesi. Intanto, a pochi giorni dal debutto del Grand Theft Auto 6 GTA 6 su Netflix il 27 agosto, il leaker, noto come Cyberleak, continua a diffondere brevi clip di gameplay. Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, ha presentato citazioni a Microsoft e Discord per smascherarlo, citando esplicitamente contenuto rubato e di fatto su X, ex Twitter il conto è stato sospeso. Questo ha rafforzato l'ipotesi che almeno parte del materiale sia autentico, anche se non è ancora possibile verificarlo con certezza. Finora Cyberleak ha pubblicato diversi frammenti, porzioni della mappa, con luoghi come Dalton Island, Gloriana Key e Catalan Key, una visione più ampia dell'intera mappa, un minigioco di basket con il protagonista, sequenze di guida e aggressioni, l'uso di teaser su una guardia, un farmaco chiamato Zombic, un volo in aereo, scene in uno strip car, un incidente, una stazione di servizio e l'esplorazione di una colonia di nudisti. Il Flickr ha finora evitato spoiler importanti sulla trama e se andate su franciaoggi.com o radioinizia.it potete trovare un'immagine e un video, non dei leak, ma in questo caso il video ufficiale di GTA 6, che comunque è veramente impressive, vi invito a farlo. E in quanto a cosa ha dichiarato Macron insieme al principe saudita, sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: I giocattoli di Rachel, il gioco di Parco, manga di Macron. Ecco che grande architetto della Repubblica, un tempo impegnato a costruire infrastrutture, decide di dedicarsi al design di parchi a tema ispirati ai manga.
2: Chiediamo, è un complotto per salvare la dignità nazionale dal declino o semplicemente un caso di lavoro creativo in pausa caffè?
1: Forse il vero progetto è farci ridere, ma solo quando il grido è pronto a salutare la noia. Il titolo stesso è una carica di sarcasmo che sembra più un'opinione che un resoconto. Un triste epilogo, dice la voce della stampa. Chi ha deciso che il passaggio da ponti a personaggi animati sia necessariamente una tragedia? Forse il giornale ha confuso il suo senso di perdita con una lista di programmi TV per bambini, indicando che anche le grandiosità possono germogliare in forme inaspettate. Poi arriva la questione del finanziamento arabo, recitata come una lunga striscia di colpe. Davvero così semplice tracciare un filo rosso dal denaro straniero in via di una giostra con Sailor Moon? Il bias qui è evidente puntare il dito verso i soldi degli arabi. È più facile che esaminare la vera natura dei flussi economici in Europa, ove gli investimenti si mescolano come oli in una zuppa di fagioli. Infine, il giudizio finale sui francesi, che attendono con impazienza l'epilogo di Macron. È una profezia o semplicemente un eco di sentimenti di stanchezza verso la politica? Se l'intera nazione è pronta a applaudire una caduta a causa di un parco tematico, forse il vero spettacolo è la nostra capacità di farci intrattenere da qualsiasi notizia, per quanto improbabile. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un presidente trasforma una proposta di infrastruttura in un parco a tema con eroi giapponesi, che cosa dimostra di sé? Il maestro rispose: dimostra che la realtà è un poco scenico, dove le scenografie ti cambiano più spesso dei copioni, che il pubblico resta sempre lo stesso. Allora il monaco insistette: e il denaro che proviene da terre lontane è più sporco o più puro quando compra draghi di carta? Il maestro sorrise: il denaro è neutro, chi la purezza sta nel desiderio di chi lo usa. L'ironia è che chi compra draghi spesso dimentica di comprare la saggezza. Ma torniamo alle notizie. Incendio vicino ad Ajaccio, 200 persone evacuate spontaneamente, secondo la prefettura. Un fuoco, probabilmente innescato da un fulmine, si è sviluppato nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto nella zona di Alata, comune limitrofo ad Ajaccio, in Corsica del Sud. L'incendio ha provocato l'evacuazione spontanea di circa 200 abitanti del luogo detto Castagnolo, un quartiere residenziale della stessa Alata, nonostante le autorità avessero emesso ordini di contenimento. I vigili del fuoco hanno rassicurato che le fiamme non hanno messo a rischio alcuna abitazione. Il rogo è scoppiato intorno a 1 di notte, in condizioni di vento molto forte che imperversava sulla città fin dalle 0:40. Il giornalista dell'AFA ha osservato che il Castello della Punta, monumento storico del 1977 costruito alla fine del XIX secolo con pietre ricavate dal Palazzo delle Tuileries di Parigi, è rimasto al di fuori della minaccia del fuoco. Verso le 3:45 i residenti hanno ricominciato a rientrare nelle loro case, dopo che una interruzione di corrente è stata gestita da operatori EDF. La prefettura ha dichiarato il fuoco quasi domato. Gli amministratori hanno mantenuto lo stato di vigilanza arancione per i due dipartimenti corsi a causa degli episodi di temporale, con previsioni di raffiche fino a 120-10 km e picchi occasionali di 120 km. Il giorno precedente i temporali avevano interessato diversi dipartimenti del sud della Francia, ma con una tromba d'aria che ha causato ingenti danni e numerose ferite nel villaggio di Pomas, nel Haute. Non c'è info. 25 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 25 agosto 2026 su The Oggi. Sono Rachel Costa. Arabia Saudita avvia 3 nuovi parchi tematici in Île de France con un investimento di quasi 1 miliardo di euro. Il governo francese ha annunciato l'accordo con 2 gruppi sauditi per la realizzazione di 3 parchi di attrazioni nella capitale, un progetto che dovrebbe creare oltre 22.000 posti di lavoro diretti. Opera, pianificata entro il 2029, fa parte di una più ampia strategia di Riyadh per espandere le proprie attività nel settore dell'intrattenimento europeo. Gli investitori hanno sottolineato che i parchi saranno costruiti secondo standard di sostenibilità ambientale, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica. L'annuncio arriva in un momento in cui l'Unione Europea sta rinegoziando le regole per gli investimenti esteri, suscitando dibattiti tra i parlamentari sulla necessità di tutelare la concorrenza locale. Zelensky lancia un nuovo appello internazionale per un sostegno finanziario più consistente alla. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso a Washington, richiedendo un aumento rapido degli aiuti militari e umanitari da parte degli alleati occidentali. ha evidenziato la necessità di potenziare la produzione di droni e missili, premendo che tali sistemi sono cruciali per intensificare le operazioni contro le forze russe. Zelensky ha inoltre sollecitato la Commissione europea a coordinare una risposta finanziaria più efficace, l'accuso la possibilità di un European Defense Fund potenziato. Discorso è stata accolta con favore da numerosi membri del Congresso, che stanno valutando nuove leggi per sbloccare ulteriori fondi. Il Regno Unito avverte di possibili attacchi a fabbriche di droni a seguito di tensioni geopolitiche. Il segretario alla difesa britannico ha dichiarato che le strutture di produzione di droni nel Regno Unito potrebbero diventare bersagli di attacchi da parte di fonti sconosciute, in risposta al recente trasferimento di progetti di missili a Kiev. Il ministero ha annunciato un potenziamento delle misure di sicurezza informatica e fisica presso i siti strategici, incluso l'impiego di unità specializzate per la protezione delle installazioni. Le autorità hanno invitato le imprese del settore a collaborare strettamente con le agenzie di intelligence per prevenire intrusioni e sabotage. Una nave petroliera subisce danni nella sala macchine nello stretto di Hormuz. Il navigatore britannico ha riferito che una delle navi petroliere in transito nello stretto di Hormuz ha subito un guasto alla sala macchine a causa di un proiettile sconosciuto, di origine non identificata. L'equipaggio è rimasto illeso e la nave è stata assistita da una squadra di soccorso, ma il danno ha interrotto temporaneamente il flusso di esportazione di petrolio dal Golfo. Gli esperti temono che la situazione possa aggravare le già elevate tensioni tra Iran e Arabia Saudita, con potenziali ripercussioni sui prezzi del petrolio mondiale. Trump impone dazi del 50% sulle automobili canadesi, innescando una nuova guerra commerciale. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi all'importazione di veicoli prodotti in Canada, passando dal 25% al 50%. La misura giustificata come risposta a presunte pratiche commerciali sleali, perché colpisce direttamente i produttori canadesi di auto e i loro fornitori. Washington prevede che la tariffa punitiva possa ridurre il deficit commerciale bilaterale, ma gli analisti avvertono di un possibile incremento dei prezzi per i consumatori statunitensi e di ripercussioni negative sull'industria automobilistica globale. Il governo canadese ha dichiarato di valutare opzioni diplomatiche per risolvere la disputa. Bitcoin supera gli $80,000, la criptovaluta si avvia un nuovo rally. Nel corso delle ultime 24 ore, la criptovaluta più capitalizzata al mondo ha superato la soglia degli $80,000, vinta da un'ondata di acquisti istituzionali e da una crescente fiducia nei mercati delle riserve di valore. Gli analisti ritengono che il rally sia alimentato dalla diminuzione dei rendimenti obbligazionari statunitensi e dalla ricerca di asset alternativi da parte di investitori preoccupati per l'inflazione. Tuttavia, gli esperti avvertono che la volatilità rimane elevata e invitano a considerare strategie di gestione del rischio. Nvidia annuncia un aumento del 17% dei prezzi dei CPI per i data center. Il colosso della tecnologia ha comunicato che i prezzi dei suoi processori dedicati all'intelligenza artificiale subiranno un rialzo del 17% a partire dal prossimo trimestre, a causa dell'aumento dei costi di produzione e della forte domanda di capacità di calcolo. Le aziende che gestiscono grandi data center, come i provider di cloud, dovranno rivedere i propri budget operativi per far fronte a questa variazione. Nvidia ha inoltre anticipato l'introduzione di una nuova generazione di chip più efficienti, destinata a mitigare l'impatto sul mercato a medio termine. Nvidia valuta un investimento di oltre $30 miliardi in Perplexity AI. Con fonti interne all'azienda, Nvidia sta negoziando un accordo di licenza tecnologica con la startup di intelligenza artificiale Perplexity, e potrebbe portare a un investimento superiore a $30 miliardi. L'operazione dovrebbe integrare le capacità di risposta in linguaggi naturali di Perplexity con l'infrastruttura hardware di Nvidia, rafforzando la posizione della società nel mercato dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Gli analisti prevedono che l'accordo possa dare a Nvidia un vantaggio competitivo significativo nei confronti di concorrenti come Google e Microsoft. Deo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 25 agosto 2026. Parigi, un giorno di variazioni rapide. Mattino il cielo è molto nuvoloso con temperature intorno ai 17 gradi e venti leggeri da sud-sud-est. A 15 km/h, mentre il rischio di pioggia è quasi certo. Nel pomeriggio il sole tenta di farsi spazio, le temperature salgono a 28 gradi e i venti si calmano a 10 km, ma le piogge rimangono possibili con una probabilità del 40%. Verso sera le nuvole tornano a farsi più dense. La temperatura scende a 23 gradi e i venti si intensificano fino a 35 km/h, con un rischio di pioggia del 70%. Durante la notte il cielo rimane molto nuvoloso. La temperatura minima si aggira sui 20 gradi e i venti si moderano a 15 km/h, rischio pioggia 35%. Le temperature complessive della giornata variano tra 17 gradi e 28 gradi, volendo un alternarsi di brevi rovesci e brevi schiarite. Monaco Monte Carlo, soleggiato con lieve brezza. Il risveglio alla capitale del Principato è avvolto da leggere nuvole. La temperatura è di 23 gradi e il vento soffia da sud-sud-est a 15 km senza precipitazioni. Nel corso della mattinata il cielo resta poco nuvoloso. La temperatura sale a 28 gradi e il vento rimane stabile a 15 km, sempre asciutto. Il pomeriggio prosegue con condizioni analoghe, calde di 28 gradi, vento moderato e assenza totale di pioggia. A sera il cielo si fa più scuro con nuvole leggere. La temperatura scende a 26 gradi e il vento si riduce a 10 km/h senza piogge. Durante la notte il cielo è sereno o poco nuvoloso. 23 gradi, vento calmo a 10 km/h e nessuna precipitazione. Le temperature nella giornata variano tra 23 gradi e 28 gradi, con venti deboli provenienti da sud-est. Piano. Nuvole in evoluzione e possibili piogge leggere. La mattina si presenta nuvolosa con temperature di 20 gradi, vento da nord-est a 4 km e una leggera probabilità di pioggia intorno al 20%. Intorno a mezzogiorno le nubi si addensano, la temperatura sale a 24 gradi. Il vento rimane debole da est, sud-est a 3 km, e la probabilità di pioggia scende al 15%. Nel pomeriggio, verso le 15-16, le temperature raggiungono 27-28 gradi. Vento ruota verso sud, con raffiche di 5 gradi e 7 km, ma le precipitazioni rimangono assenti. Verso le 18-19, le nuvole iniziano a diradarsi. La temperatura scende a 26-27 gradi. Vento passa a sud, ovest a 2-3 km e il rischio di pioggia è quasi nullo. La notte il cielo si chiarisce ulteriormente. Le temperature si mantengono intorno ai 26 gradi. I venti sono deboli da sud. Ovest a 2 km gradi non si prevedono piogge. Le temperature complessive variano tra 20 gradi e 28 gradi, con venti leggeri a partire da nord. Nord e spostandosi verso est e sud-est durante il giorno. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, la depressione che porta alle piogge mattutine si allontanerà, lasciando spazio a condizioni più stabili nel pomeriggio. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, ovvio. È vero, come se ogni goccia di pioggia fosse una conferma inconfutabile del cambiamento climatico? Meravigliosa è la nostra abilità di incolpare la natura, senza mai fermarci e chiedere se, per caso, ci siano state anche semplici cellule di umidità in atmosfera. Poi, perché non abbiamo ancora messo un avviso sul cambio climatico? Quando il vento soffia a 5 km fa, magari dovremmo pubblicare un comunicato stampa ogni volta che il termometro supera i 25 gradi. Allarme globale. L'estate è arrivata, preparati al frigorifero. Quando il giorno? Un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zaus rispose, il tempo è un fiume che scorre, senza ostacoli né barriere. Il monaco replicò, allora perché la pioggia cade su Parigi e non su Monaco? Zaos concluse, perché il cielo ha deciso di concedere un passaggio diverso a ciascuno. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

ma è colpevole di gesti inutili e di omissione. La sua vita gli passa sopra, gli gira intorno.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta proviamo a tracciare un parallelismo tra due italiani che in diversi momenti storici hanno conquistato il pubblico francese tramite la propria musica e il cinema. Da una parte Yves Montand, all'anagrafe Ivo Olivi, italiano emigrato a Marsiglia che ha fatto la propria fortuna nel cinema e nella chanson francese. Dall'altra, Andrea Laszlo De Simone, compositore e cantautore italiano che conquista il pubblico francese con le proprie colonne sonore, fino ad arrivare alla vittoria del premio César nel 2024. Andiamo con ordine e introduciamo Yves Montand come abbiamo sempre fatto, con la sua canzone più rappresentativa. Questa è Les Feuilles Mortes.

Le Feuilles Mortes, e cioè Le Foglie Morte, è una canzone che nasce come colonna sonora del film Mentre Parigi Dorme del 1946, debutto cinematografico di Yves Montand. All'interno del film l'attore canta questa canzone e la sua interpretazione la rende celebre. Si tratta di un'opera scritta utilizzando i versi di una poesia di Jacques Prévert, mentre la musica è di Joseph Cosma, che appunto realizzò la colonna sonora. Per i francesi la canzone diventa un classico, si perde il conto delle cover e ancora oggi continua ad apparire ogni tanto in diversi talent show. In sostanza, un perfetto esempio di come la musica, veicolata tramite il cinema, diventi un mezzo di diffusione di cultura. Rimaniamo in tema e facciamo un altro esempio molto simile. Ma prima, come sempre, ascoltiamo. Questa è Sous le ciel de Paris di Yves Montand.

Ebbene, anche questa canzone, che forse per alcuni francesi può essere pure più iconica di Les Feuilles Mortes, nasce originariamente come colonna sonora di un film, l'omonimo Sous le ciel de Paris. A molti può essere nota più per l'interpretazione di Edith Piaf che per quella di Yves Montand. Entrambi comunque ne hanno fatto un inno romantico simbolo dell'immagine della Francia nel mondo. Visto poi che li abbiamo nominati entrambi, vale la pena ricordare che i due hanno avuto una storica relazione, sia professionale che sentimentale, che ha fortemente influenzato le carriere di entrambi. E ancora oggi se ne parla. Con ciò detto, passiamo dal secolo scorso a quello attuale e presentiamo, come preannunciato, un artista che sempre grazie al cinema si sta facendo sempre più strada nei cuori e nelle menti del pubblico francese. Stiamo parlando di Andrea Laszlo de Simone, che introduciamo con un suo brano del 2021.

Come dicevamo, questa sorta di ballata è uscita nel 2021 ed è uno dei casi in cui Andrea Laszlo De Simone ha accompagnato alla propria musica anche dei progetti visivi. Il caso più emblematico è probabilmente il suo album del 2019 Immensità, che era accompagnato addirittura da un mediometraggio musicale. E allora, per un artista dalla carriera così lunga, che ha sempre evidentemente visto un legame tra le immagini e la propria musica, era inevitabile, forse, un passaggio anche alla colonna sonora e al cinema. Questa evoluzione è avvenuta in maniera organica in due direzioni

diverse ma che hanno avuto lo stesso risultato. Da un lato, alcune canzoni che aveva scritto per i propri album sono state scelte appositamente come accompagnamento di alcune scene di film. In altri casi, invece, gli è stata commissionata direttamente la composizione di colonne sonore nuove e originali per film che dovevano ancora uscire. A rappresentare il primo caso c'è Conchiglie, dal già citato album del 2019 Immensità. Non ti sei fa-

Questa canzone compare in diverse opere di cinema e televisione. Per citarne due, entrambe del 2022, Le Lycéens di Christophe Honoré e anche Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni. In altri casi, invece, come dicevamo, è stato compositore ad hoc di colonne sonore per film. Questa attività è culminata nel 2024 con la vittoria del premio César, e cioè il riconoscimento dato dall'Accademia del Cinema Francese, per la miglior colonna sonora. La vittoria è arrivata per il suo lavoro sul film Le Règne Animal, e noi ora ci ascoltiamo un estratto di queste composizioni.

0: concludo consigliandovi l'ascolto di una traccia che si trova nell'album della colonna sonora di questo film, ma che non appare da nessuna parte nella pellicola. Si chiama proprio Le Règne Animal e Andrea Laszlo De Simone l'ha scritta come esigenza artistica alla fine del suo lavoro sulla colonna sonora. Con questo siamo arrivati alla conclusione. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch, che saluta gli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. La proposta a cui vi lasciamo è una cover di Sous le ciel de Paris che abbiamo sentito prima. In questo caso a cantare è Zaz, che alcuni ricorderanno per la sua Je veux che nel 2010 ha fatto grande successo in Italia. E allora, Zaz con Sous le ciel de Paris.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Not one, not two, but three, Prince of Peace. John Kennedy, Robert Kennedy, and Martin Luther King.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

crying, so you do not go outside. And all your work, it's red.

darling. I hope you're satisfied. The bed is kinda narrow.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruces is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echon the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni. E si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Wedell. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo, catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un super gruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side. Album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album. Lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Sara Kauna con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacqueline, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni fino ai primi di settembre. Partiamo con i Summer Party, diverse serate di musica e balli sulla terrazza del Casino Barrière a Menton. Fino a lunedì 31 agosto la terrazza del Casino Barrière di Menton si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto affacciata sul mare per il Summer Party, in programma DJ set, cocktail e taglieri da condividere con atmosfere e sonorità diverse per accompagnare il pubblico fino a tarda notte fronte mare. E dalla notte all'alba, alle 6:15 di giovedì 27 agosto, ritrova alle 6 del mattino ai Jardins du Musée International de la Parfumerie a Moinsertoux, all'alba, immersi nei campi di gelsomino in piena fioritura ai giardini del Museo della Profumeria di Moinsertoux, ci sono dei concerti, e il concerto che vi segnalo è quello con Sammy De Coster. Propone una musica capace di dialogare con i paesaggi naturali e con le emozioni più intime. Al termine del concerto i partecipanti saranno invitati a prendere parte a una raccolta guidata del gelsomino. Manouche Swing Song, sabato 29 agosto, Jazz Manouche con una star di questo genere sulle colline di Castellar, alle 21 in Place Clemenceau a Castellar, per le soirée estivale i Manouche Swing Song, formazione originaria del sud della Francia nata nel 2012, proporrà un concerto con note che andranno da Django Reinhardt a Stefan Grappelli. Lunedì 31 agosto, Sunnyvale, concerto sulla spiaggia dell'Escalé a Ramatuel. A piedi nudi sulla sabbia, su questa bella spiaggia, oppure con lo sguardo rivolto alle stelle, il trio Sunnyvale propone un concerto immerso in un ambiente naturale d'eccezione. Questo gruppo costituisce un universo musicale libero e ispirato, intrecciando folk, suggestioni classiche,

tanti visitatori a scoprire la natura e la montagna attraverso un ricco programma di attività dedicate al turismo sostenibile d'alta quota. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre, per chi ama i libri c'è il Salone Internazionale del Libro di Monaco e al Grimaldi Forum di Monaco. Per la sua 15ª edizione il palinsesto propone 2 giorni dedicato a incontri con romanzieri, saggisti, scienziati, storici, pensatori e appassionati di letteratura. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre nel Vieux-Nice a Nizza, Fête du Malonnat. La Fête du Malonnat affonda le sue radici nella storia di Nizza. Nel luglio 1854 la città fu colpita da una grave epidemia di colera e gli abitanti, in particolare le donne del quartiere Malonnat, chiamate le prioresses, coloro che pregavano, si affidarono alla protezione della Vergine Maria. In segno di ringraziamento fu fatto erigere in Rue Malonnat una statua della Madonna, ancora oggi conservata all'oratorio del Malonnat. Ogni anno la festa rinnova questa tradizione attraverso preghiere, una processione, una messa e diverse animazioni di quartiere, un appuntamento che unisce fede e tradizione locale. Sabato 5 settembre, per la rassegna La Nota Verde, arriva Flavio Boltro, dove a Roquebrune Cap Martin, presso il Parc Départemental du Cro-Casté, alle ore 11 del mattino. La rassegna La Nota Verde propone un modo diverso di vivere la musica, invitando il pubblico a un ascolto rispettoso della natura. Arriverà il trombettista italiano di fama internazionale Flavio Boltro, noto per collaborazioni per esempio con Michel Petrucciani, e con il suo quartetto proporrà un concerto per il pubblico che, ci auguriamo, accorrerà numeroso. Ancora tradizioni e il Festin de Baguette, sabato 5 settembre, siamo a Pey. Il Comité de Tradition et de Fête de Pey e la municipalità organizzano questo tradizionale festino dedicato alla Baguette, festa annuale che annuncia l'inizio della raccolta e affonda le sue radici nelle tradizioni del paese. Non mancheranno musica e animazioni. Domenica 6 settembre ancora continuerà la festa della Baguette a Pey. E per tornare invece al festival La Note Verte a Roquebrune Cap Martin in Clos Paulette, ci sarà il tango contemporaneo con il Quintet Libertad e quindi anche il tango argentino protagonista di questa rassegna dedicata alla musica in mezzo alla natura. In Costa Azzurra, in questo caso a Roquebrune Cap Martin. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche online su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcast, oltre che in onda su Centrale Milano e in homepage su radionizza.it. Vi ringrazio per avermi seguito sin qui e un buon proseguimento di giornata con le notizie di Nizza 24 e Francia Oggi e con le note di Centrale Milano.

0: Non in effetti. Direi thank you.
1: No.
2: I will.

fissa, a sinarca come una chigia de barca. Paca so veggia berrà, ma lì, tranquillo e beato con una caressa de ai, o te gescugia de dare. Poi se fa come l'occhi, per ogni onda che arriva, arsame sempre.

L'acqua che passa, l'acqua che scorre, tira un gran vento e piove un po', e notte fonda, c'è qualche lume, sto sopra il ponte e guardo il fiume.

L'acqua che passa, l'acqua che scorre dentro quel buio, oltre quel buio. Fa molto freddo, è quasi inverno. Sto sopra il ponte in un inferno.

L'acqua che passa, l'acqua che scorre, come una nenia che non finisce. Io che la guardo, come assopito, ci farei un tuffo, tutto vestito, tutto vestito.

tra i tuoi parenti. Se hai strane voglie, pensa a tua moglie. L'acqua che passa, l'acqua che scorre, che non riflette neppure una stella. Passa una coppia, vive qualcuno, e su quel ponte

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: You know, it's such a shame that it's so hard to find good, honest, legal help these days.

Niggas. Bitches.

Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

dove tutta ironia è il luogo dove c'è la vita e i vari tipi di allegria, dove si nasce, dove si vive sorridendo, dove si soffre senza dar la colpa al mondo. Benvenuto il luogo delle confusioni, dove i conti non tornano mai, ma non si ha paura delle contraddizioni, dove esiste il caos, ma non come condanna, dove si ride per com'è strana la donna.

dove sorge la città delle madri, dal corpo perfetto. Benvenuta la donna che riflette tutto su se stessa. Benvenuto il luogo dove tanta gente è insieme

probabilmente già il momento di cambiare idea. Il luogo dove l'estetica è importante, e poi malgrado l'ignoranza tutto è intelligente.

dove fascismo e comunismo sono vecchi soprannomi per anziani, dove neanche gli indovini

per mettersi d'accordo si ruba onestamente. Dove non c'è un grande amore per lo Stato, ci si crede poco, e il gusto di sentirsi soli è così antico. Benvenuto il luogo dove, forse per caso o forse per fortuna, sembra che muoia e poi non muore mai nemmeno la laguna. Dove tutto è melodramma, con un po' di indignazione, dove diventano leggere anche le basi americane. Benvenuto il luogo lungo e stretto, con attorno il mare pieno di regioni, come dovrebbero essere tutte le nazioni. Un luogo pieno di dialetti strani, di sentimenti quasi sconosciuti, dove i poeti sono nati tutti arecanati.

sembra proprio l'Italia.

Poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto, tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra, di dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremmo.

Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Miss Carter. Say hey, Miss Carter. Give me some.

Are you happy to be in Paris?

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

0: ma laggiù questo è certo però.
1: C'era una volta il Debus e adesso non c'è più.
2: L'avanzata continua verso sud. Michele e Paolo si muovono con le colonne dirette verso Dessi. Il reparto telegrafisti monta e smonta linee telegrafiche mobili, precedendo sempre l'armata. Il vuoto lasciato da Stefano pesa molto. Paolo dice che se ne andasse sarebbe come lasciare Stefano solo. Entrambi sognano la normalità. I tram, il caffè, i giornali sfogliati nel bar di Milano. Michele si interroga nel senso della guerra e sull'importanza della memoria.

0: vanno. In marcia verso sud, sulla strada per Dessie, 20 marzo 1936, lettera numero 12. Angela amata, l'avanzata continua e con essa il nostro reparto si muove come un piccolo insetto attaccato al dorso di una grande bestia di ferro. Le colonne di camion, artiglieria e fanti scorrono lungo le piste dirette verso sud e noi, con le nostre casse di cavi e radio portatili, abbiamo il compito di non far mai spegnere la voce del comando. Ogni volta che ci fermiamo per qualche ora, piantiamo pali improvvisati, tendiamo fili tra un albero e un picco di roccia e in pochi minuti la rete di comunicazione riprende vita. Dal nostro tavolo passano ordini di rifornimento, coordinate per artiglieria, rapporti sulle condizioni delle piste e sul morale delle truppe. È come se ascoltassimo il battito cardiaco dell'intera armata. Paolo è diventato ancora più silenzioso da quando abbiamo lasciato la montagna di Ambaradam. Quando lavora, però, è preciso come sempre, quasi ostinato. Gli ho chiesto se volesse tornare un po' al reparto di retrovia, ma ha scosso la testa. «Se me ne vado», ha detto, «è come se lasciassi Stefano qui da solo. Dobbiamo rimanere qui per lui e per tutti noi, per far sì che non succeda più quello che è successo a lui. Lo so che è un'utopia, ma non possiamo mollare». Così restiamo entrambi in prima linea, legati a un amico che non c'è più, ma che in qualche modo guida ancora i nostri passi. I bollettini che riceviamo parlano di truppe etiopi che si ritirano in disordine, di reparti che cercano di rallentare la nostra avanzata con azioni di disturbo. Qualcuno, fra i nostri, sogna già il rientro a casa, altri fantasticano su medaglie e riconoscimenti. Io, più semplicemente, sogno la tua voce, il profumo del caffè al mattino, il rumore dei giornali sfogliati al bar di Milano. Sogno la normalità come più grande obiettivo di felicità. È strano, no? Nonostante le vittorie, non riesco a provare entusiasmo. Ogni volta che trasmetto un ordine di attacco, penso ai volti che ho intravisto nei villaggi, agli anziani e ai bambini che hanno scelto di non fare questa guerra. Penso ai nostri soldati e ai nostri amici che rimettono la propria vita in gioco ogni giorno, un giorno dopo l'altro. Si vince da un'altra parte. Qui o si muore o si sopravvive soltanto. Paolo mi ha detto che, quando tutto sarà finito, dovremo fare i conti con questi pensieri, ma per ora la cosa più importante è restare vivi e non lasciare cadere i compagni che ci camminano accanto. La sera, quando possiamo, continuiamo la piccola abitudine che avevamo con Stefano. Ci sediamo un attimo vicino al cavo principale dell'antenna e restiamo in silenzio a sentire il suo leggero ronzio. È come ascoltare il respiro dell'esercito, ma per noi è anche un modo per sentirci meno soli. Come se lungo quel filo viaggiasse anche la voce del nostro amico, fino al cielo e ritorno. Ti penso sempre, in ogni pausa, fra un messaggio e l'altro. Tuo Michele.
1: Mia cara madre giunta,

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Tick. A boy.

0: poi tic e poi.
1: Nella sua torre tutta d'avorio il genio studia le sue carte, concentrazione, ispirazione. La sua

0: tic e poi tic e poi.
1: Nella sua torre il genio studia di questi denti la ragione, guarda il problema tecnicamente e ne

han circondato anche la torre. Il genio grida che non vuole, gli hanno succhiato un po' di sangue.

0: è un uomo come noi.
1: Uguale? Uguale.
2: Giustamente morto,
1: poveretto. Come mi dispiace, una così brava persona.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Milano Centrale, al centro della musica.

ogni volta che ti svegli senza rumore, senza fretta, un silenzio, una calma, e ti accorgi che di colpo tutto rallenta e sai che incontri lei. Eh sì, è proprio lei. È Domenica, l'unica figlia femmina di quella famiglia chiamata Settimana, che ogni volta ci affascina con quel suo essere semplicemente distratto.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.